ho se nyame bia nni ho maiti ho se obi enu ati me so ti awurade wei eti wa chia si obon sam lucifer uti me so ti yo ono kono ye so hey ahuti fu